U nastavku sonata Nona Isabella Leonarde slušamo kapelu strumentale del Duomo di Novara, dirigira Paolo Monticelli.

Bila je ovo sonata Nona Isabelle Leonarde u izvedbi kapele Strumentale del Duomo di Novara, ravnao je Paolo Monticelli. A sada sonata duodecima Isabelle Leonarde kapelom Strumentale del Duomo di Novara ravna Paolo Monticelli.